upali motore i ostale fore. Gazi sirenu, da rasteraš močore, a onda se veži, jer idemo gore. Do zore, do zore, do zore, a u zoru zaspi.